palazzo e diversatva. Lo sento si trazza un pustigni. O trafugneni, dosuzzo in bevratil. Arrosso dec, sto in spatne, isem straten. Ne dim.

0: stesse.
1: Improbuita.
0: Te di colomoro, cosa nazze, fazze, fladra, taci,

arco o caju. Tu mirai si, se viso che orecce cosa si nieco di crate, se svolgi il loco, serva gregor su comensol, o cesto se o

0: Grazie,
1: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie

0: l'amarvi.
1: Je vous parlerai, dit-elle. Von mein jetzt so schacke.
0: O brat, was kann?
1: To usche pate, checa ja kondatiz.
0: Tomine, o blami, jestri takova ženska, ma taki muski.
1: Ojo, ojo, to jestri no kudrno.
0: O sacra, ne to ani ne de dolari.
1: O se sete solo con tutti. Mi sprofere con enni.

0: Fecio, come dire te? Ostante todo brev, abis nemus el zavolat.
1: Polizia! Se deve essere il tut!
0: Sveccio, voi ne psate scapeste da, od epsalaiste Christinse, tuto fotografi, ieto vas podpis. Vigorne, racte dovolit. Apposta dai sveni per cer tutto l'istino d'astum, os nacet vice cest, dieto prave, alieto psano in costem alisari novim. Vite sotos namena,
1: Iacum ambitit,
0: falsificat,